0: avevo freddo qui da sola.
1: E adesso come va?
0: Bene, adesso che sei qui.